0: ci fanno. Lui non ordegna.
1: Cicatrice se nell'alma.
0: Muy bonita.
1: Voy a ser feliz contigo sin ti.
0: Ordeño 104.1 y 720 AM. Aquí para ti. Somos la